mi uccide del robot di quella del DLC. Falcon 66, Falcon del Lofam Sour Falcon. E di Aldo Masnu. Oh, tu finisci e stai in Nang. Se Falcon, tu sei, bro, sei, bro, tu sei.